0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Dopo 18 ore di dibattito si è conclusa in mattinata la seduta straordinaria del Sabor dedicata al caso dei rifiuti pericolosi nell'area di Gospic. L'opposizione ha accusato la maggioranza di aver favorito attività criminali legate allo smaltimento dei rifiuti, sostenendo che il caso sia la conseguenza di un sistema creato dall'HDZ.
1: Secondo i partiti di opposizione, dopo quanto accaduto a Gospic, in Croazia nulla sarà più come prima. La maggioranza ha respinto le accuse e ha replicato che l'opposizione sta diffondendo panico tra i cittadini e sfruttando la vicenda per ottenere consenso politico.
2: Sul caso dei rifiuti pericolosi, la ministra della Salute Irena Hrstić ha assicurato che l'acqua di Gospic e della regione della Lika e Senja è sicura e salubre. Il ministro della Giustizia Damir Habian ha invece annunciato l'introduzione del reato di ecocidio nel codice penale e l'inasprimento delle pene.
1: Il governo ha stanziato i primi 20 milioni di euro per sostenere la ricostruzione e far fronte ai danni provocati dal vasto incendio che ha colpito Almissa e le aree circostanti. Il premier Andrei Plenković ha annunciato ulteriori misure di sussidio.
2: Tra queste, l'esenzione del pagamento della tassa di soggiorno, l'esonero dall'imposta forfettaria sul reddito e dalle imposte sugli immobili e sulle imbarcazioni. Previsto infine un contributo una tantum di 500 euro per i veterani di guerra residenti nelle zone colpite dall'incendio.
1: In Croazia un pensionato su 5 è a rischio povertà. L'allarme arriva dal Partito dei Pensionati, che chiede una riforma urgente del sistema previdenziale e nuove misure a sostegno degli anziani. Secondo il partito, oltre 654.000 pensionati ricevono meno di 600 euro al mese, mentre fino al 40% degli over 65 sarebbe vicino alla soglia di povertà.
2: Particolarmente critica la situazione in Slavonia, dove il rischio riguarda quasi il 30% della popolazione. Tra le proposte, adeguare le pensioni al dato più favorevole tra salari e inflazione, introdurre la tredicesima, esentare dalla tassazione gli assegni fino a 3.000 euro e rafforzare l'assistenza agli anziani.
1: Due operazioni di ricerca e soccorso in mare si sono svolte ieri nelle acque dell'isola di Pago. Nel primo caso, tre persone a bordo di una piccola imbarcazione da diporto sono state trascinate dal forte vento verso l'isolotto di Lucar. A individuarle sono stati gli operatori della capitaneria di porto di Zara, che hanno tratto in salvo l'intero equipaggio.
2: Tragico invece il secondo intervento. Nelle acque di Novaglia è stato ritrovato il corpo senza vita di un cittadino italiano. L'uomo sarebbe partito con una moto d'acqua presa a noleggio da un punto poco distante dal luogo del ritrovamento. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica e le circostanze dell'accaduto. Le alte temperature hanno accelerato la maturazione dell'uva e in Istria è già iniziata la vendemmia, ormai in linea con i tempi degli ultimi anni. I viticoltori si aspettano una buona qualità. Secondo Luca Rossi, presidente di Vinistra, le condizioni sanitarie dei vigneti sono al momento migliori rispetto allo scorso anno.
1: Il principale problema resta la siccità, che non interessa in modo uniforme tutta l'Istria. La resa dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto allo scorso anno, mentre per eventuali effetti sui prezzi del vino bisognerà attendere la fine della vendemmia. Oggi in Istria cielo inizialmente coperto e possibilità di piogge, rovesci e temporali, localmente anche intensi nel pomeriggio e in serata.
2: Nel corso della giornata sono previste schiarite temporanee. Il vento, inizialmente moderato da sud e sud-est, tenderà ad attenuarsi verso sera. Temperature massime tra 25 e 30 gradi.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

Evo, zove egzotične ritmove, 11 sati 33 su minute. Možda bi bilo zgodno pozdraviti neke naše goste koji nam odlaze, pozvati ih da nam se vrate i idućih godina. Pa ću preko konkretnih imena i prezimena reći dođite nam slobodno i drugi put, dobro ste došli, osobito ako ste nam fini kao što su Diego, Sonja, Ariana e Nicola. Ogni bene, buon viaggio e ci vediamo l'anno prossimo perché in Istria e in Croazia è stato molto bene per, bello per voi. Allora, ogni bene, baci, abbracci e spero che ci sentite ancora. Ciao, ciao!

0: Kishon Lameo Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il Sabor ha respinto tutti e quattro i provvedimenti proposti dal presidente Zoran Milanovic sull'emergenza legata ai rifiuti pericolosi illegalmente depositati nell'area di Gospic. Approvati invece con 81 voti favorevoli e 58 contrari gli 11 punti della maggioranza che impegnano il governo a presentare entro 90 giorni una relazione sullo stato della bonifica con tempi, costi, risultati dei monitoraggi ambientali e prossimi interventi. L'opposizione critica però le conclusioni della maggioranza, ritenendole prive di misure concrete e di tempi certi per la bonifica. Il Partito Socialdemocratico presenterà oggi o lunedì le firme raccolte per chiedere una mozione di sfiducia nei confronti del governo. L'analisi del DNA e l'autopsia hanno permesso di identificare la donna morta nell'incendio divampato il 13 agosto nella zona di Omish al-Missa. Si tratta di una cittadina bosniaca di 33 anni, unica vittima del rogo. Il suo corpo era stato ritrovato a Malaluka nei pressi di Stanici. Secondo le informazioni disponibili, al momento dell'incendio la donna si trovava in auto con altre due persone. Nel tentativo di fuggire si sarebbe allontanata dal veicolo, facendo poi perdere le proprie tracce. Il cittadino ucraino arrestato l'altro giorno a Pola, sospettato dalle autorità tedesche di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, è stato sottoposto ieri a custodia cautelare. L'uomo, che ha un avvocato a Pola, farà ricorso contro la decisione. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato arrestato in un albergo di Verudella, dove soggiornava come membro di una troupe cinematografica sotto falso nome. A Pola sono in corso le riprese del film Snake Island, ispirato proprio al sabotaggio del 2022. Il sospettato sarebbe un apneista esperto e, secondo la Procura federale tedesca, avrebbe partecipato alle immersioni necessarie per piazzare gli esplosivi sui due gasdotti fatti saltare il 26 settembre 2022. È in corso fino a domani alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Jura e Dobrila di Pola il simposio internazionale Arena Filosofica, dedicato quest'anno all'architettura dell'anima. L'incontro mette in dialogo il pensiero antico con le sfide del mondo contemporaneo, dall'etica all'intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società. Ospite principale la filosofa britannica Angie Hobbs, studiosa di filosofia antica, che affronterà temi di attualità attraverso Platone e Marco Aurelio. Le conferenze sono aperte al pubblico. A Valbandon torna per il 22esimo anno la sfida gastronomica dedicata al pesce cotto sotto la campana. L'appuntamento è per domani 22 agosto con 25 squadre provenienti da Croazia, Slovenia, Macedonia del Nord e Italia. In programma anche musica e altre degustazioni. La serata si concluderà con la premiazione della miglior preparazione. La manifestazione è organizzata dall'ente turistico di Fasana. Per il resto della giornata alternanza di nuvole e schiarite, non si escludono locali piogge temporali, localmente anche intensi in serata. Vento moderato meridionale, temperature massime tra 25 e 30 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: sredo.
1: Čekaj, vidi u sredu.
0: Ne, ne, u nedelju.
1: A, u nedelju?
0: Da, u nedelju u sredu.
1: E, čaj, u sredu ili nedelju?
0: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedelja 23. angušta od 5 popodne.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: il Sabor boccia tutte le proposte di Milanovic sui rifiuti pericolosi a Gospic, accolto il piano della maggioranza. Incendio di Almissa, dal governo 20 milioni per la ricostruzione, confermata l'unica vittima. Nord Stream in custodia a Pola il sospettato ucraino del sabotaggio. Istria, migliaia di interventi negli ambulatori turistici durante l'estate. Al via la vendemmia, attesa buona qualità nonostante la siccità. Il meteo: per il resto della giornata alternanza di nuvole e schiarite, non si escludono locali piogge temporali, localmente anche intensi in serata. Vento moderato meridionale, temperature massime tra 25 e 30 gradi. Domani tempo parzialmente soleggiato ma ancora instabile, con possibili rovesci soprattutto nelle ore centrali della giornata. Venti deboli o moderati da sud-ovest di scirocco. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 22 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 26 e 30.

0: Il Sabor ha respinto tutte e quattro le conclusioni proposte dal presidente Zoran Milanovic sull'emergenza legata ai rifiuti pericolosi legalmente depositati nell'area di Gospic. Nessuna delle proposte presidenziali ha ottenuto i 76 voti necessari. Milanovic aveva chiesto l'avvio immediato della bonifica definitiva del sito, il monitoraggio continuo dell'inquinamento e un incontro entro tre giorni tra il governo e i rappresentanti dei cittadini e delle iniziative civiche locali. Tra le sue richieste anche la nomina del capo dell'ispettorato statale e controlli su tutte le discariche croate dove vi siano sospetti di presenza di rifiuti pericolosi o di smaltimento illegale. Approvati invece con 81 voti favorevoli e 58 contrari gli 11 punti della maggioranza che impegnano il governo a presentare entro 90 giorni. Acqua, suolo e aria, oltre a controlli più rigorosi sui siti di smaltimento. L'opposizione critica però le conclusioni della maggioranza, ritenendole prive di misure concrete e di tempi certi per la bonifica. Il Partito Socialdemocratico presenterà oggi o lunedì le firme raccolte per chiedere una mozione di sfiducia nei confronti del governo. Il governo ha stanziato i primi 20 milioni di euro per sostenere la ricostruzione e far fronte ai danni provocati dal vasto incendio che ha colpito Omish, Al-Missa e le aree circostanti. Il premier Andrei Plenković ha annunciato anche ulteriori misure di sostegno, l'esenzione dalla tassa di soggiorno, dall'imposta forfettaria sul reddito e dalle imposte sugli immobili e sulle imbarcazioni. Previsto inoltre un contributo una tantum di 500 euro per i veterani di guerra residenti nelle zone colpite. Intanto l'analisi del DNA e l'autopsia hanno confermato l'identità dell'unica vittima dell'incendio. Si tratta di una cittadina bosniaca di 33 anni. Il corpo era stato ritrovato a Mala Luka nei pressi di Stanici. Secondo le informazioni disponibili, al momento del rogo la donna si trovava in auto con altre due persone. Nel tentativo di mettersi in salvo si sarebbe allontanata dal veicolo facendo poi perdere le proprie tracce. In Croazia un pensionato su cinque è a rischio povertà. L'allarme arriva dal Partito dei Pensionati, che chiede una riforma urgente del sistema previdenziale e nuove misure a sostegno degli anziani. Secondo il partito, oltre 654.000 pensionati ricevono meno di 600 euro al mese, mentre fino al 40% degli over 65 sarebbe vicino alla soglia di povertà. Particolarmente critica la situazione in Slavonia, dove il rischio riguarda quasi il 30% della popolazione. Tra le proposte, adeguare le pensioni al dato più favorevole tra salari e inflazione, introdurre la tredicesima, esentare dalla tassazione gli assegni fino a 3.000 euro e rafforzare l'assistenza agli anziani. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia annunciano l'avvio dei trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo nell'ambito del regolamento di Dublino. Il Ministero dell'Interno finlandese fa sapere che i primi trasferimenti sono già in fase di preparazione. La questione riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè richiedenti asilo che dopo aver presentato domanda nel primo paese europeo in cui sono stati identificati, si trasferiscono in un altro Stato. Secondo gli ultimi dati Eurostat, l'Italia è il paese che l'anno scorso ha ricevuto il maggior numero di richieste di ripresa in carico, oltre 24.000. Di queste soltanto 85 sono state effettivamente accettate. Il cittadino ucraino arrestato l'altro giorno a Pola, sospettato dalle autorità tedesche di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, è stato sottoposto ieri a custodia cautelare. L'uomo, che ha un avvocato a Pola, farà ricorso contro la decisione. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato arrestato in un albergo di Verudella, dove soggiornava come membro di una troupe cinematografica sotto falso nome. A Pola sono infatti in corso le riprese del film Snake Island, ispirato proprio a sabotaggio. Il sospettato sarebbe un apneista esperto e secondo la Procura federale tedesca avrebbe partecipato alle immersioni necessarie per piazzare gli esplosivi sui due gasdotti fatti saltare il 26 settembre 2022. Gli ambulatori turistici rappresentano un presidio sanitario fondamentale durante l'estate, soprattutto in una regione come l'Istria, che nei mesi di punta vede moltiplicarsi la popolazione grazie all'arrivo dei turisti. Sono già migliaia gli interventi effettuati nelle strutture dedicate ai villeggianti, che continuano a garantire assistenza rapida e capillare lungo tutta la costa. Servizio di Isabel Vidaic.
1: L'estate porta con sé spiagge affollate, temperature elevate e un intenso flusso di arrivi, ma insieme ai turisti cresce anche la richiesta di assistenza sanitaria. Dalle località costiere ai campeggi, gli ambulatori turistici rappresentano il primo punto di riferimento per chi durante le vacanze ha bisogno di una visita medica. In Istria il servizio è attivo nei principali centri turistici e opera in collegamento con il sistema sanitario regionale. Secondo l'Istituto regionale di sanità pubblica, le ambulanze turistiche istriane effettuano circa il 15% di tutte le visite destinate ai turisti in Croazia. Le prestazioni riguardano soprattutto patologie e traumi che possono essere risolti direttamente negli ambulatori, evitando nella maggior parte dei casi il ricorso al pronto soccorso ospedaliero. La direttrice ad interim delle case della salute istriane, Petra Benasic.
2: L'assistenza sanitaria è organizzata in modo da garantire ai pazienti cure mediche tempestive. I motivi più frequenti di accesso agli ambulatori sono reazioni allergiche, punture di insetti, vari tipi di traumi e lesioni, disturbi gastrointestinali, nonché la necessità di ottenere o sostituire la terapia cronica che i pazienti hanno dimenticato di portare con sé o hanno smarrito durante il viaggio.
1: Tra i pazienti figurano soprattutto famiglie con bambini, persone anziane, turisti che praticano attività sportive o ricreative all'aperto. Nei mesi estivi aumentano infatti anche gli incidenti legati alla balneazione, alle escursioni, all'uso della bicicletta e agli sport acquatici. Secondo gli operatori sanitari, molte situazioni potrebbero però essere evitate adottando alcune semplici precauzioni.
2: Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, di mantenere un'adeguata idratazione e di utilizzare creme solari protettive, copricapo e indumenti leggeri. Particolare attenzione va prestata alla corretta conservazione degli alimenti al fine di ridurre il rischio di infezioni intestinali e disturbi gastrointestinali. Alle persone affette da malattie croniche consigliamo di verificare prima della partenza di disporre di una quantità sufficiente della terapia prescritta e di portare con sé la documentazione medica essenziale.
1: Con la stagione estiva ormai nella sua fase conclusiva, gli ambulatori turistici continuano a garantire assistenza ai visitatori nei principali centri dell'Istria. Il servizio resterà operativo anche nelle ultime settimane di maggiore afflusso, contribuendo a sostenere la rete sanitaria regionale fino alla conclusione della stagione turistica.
0: Le alte temperature hanno accelerato la maturazione dell'uva e in Istria è già iniziata la vendemmia, ormai in linea con i tempi degli ultimi anni. I viticoltori si aspettano una buona qualità. Secondo Luca Rossi, presidente di Vinistra, le condizioni sanitarie dei vigneti sono al momento migliori rispetto allo scorso anno. Il principale problema resta la siccità, che non interessa in modo uniforme tutta l'Istria. La resa dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto al 2025, mentre per eventuali effetti sui prezzi del vino bisognerà attendere la fine della vendemmia. È in corso fino a domani alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Jura e Dobrila di Pola il simposio internazionale Arena Filosofica, dedicato quest'anno all'architettura dell'anima. L'incontro mette in dialogo il pensiero antico con le sfide del mondo contemporaneo, dall'etica all'intelligenza artificiale al suo impatto sulla società. Ospite principale la filosofa britannica Angie Hobbs, studiosa di filosofia antica, che affronterà temi di attualità attraverso Platone e Marco Aurelio. Le conferenze sono aperte al pubblico. A Valbandon torna per il 22esimo anno la sfida gastronomica dedicata al pesce cotto sotto la campana. L'appuntamento è per domani, 22 agosto, con 25 squadre provenienti da Croazia, Slovenia, Macedonia del Nord e Italia. In programma anche musica e altre degustazioni. La serata si concluderà con la premiazione della miglior preparazione. La manifestazione è organizzata dall'ente turistico di Fasana. Mondocni, a Fiume, davanti al Palazzo Municipale, è stata inaugurata una mostra per celebrare gli 80 anni della locale comunità degli italiani. Sentiamo Selina Sciucca.
3: L'esposizione propone una panoramica della presenza italiana come parte integrante della storia e dell'identità del capoluogo quarnerino. Trilingue in italiano, croato e inglese, la mostra rimarrà in visione fino al 25 agosto. Sentiamo un commento del presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Enea De Sarto.
4: La mostra è pensata in modo specifico per il corso, quindi è rivolta non tanto ai connazionali, che vedranno che tutte le informazioni che sono qui riportate sono cose ben note all'interno della nostra comunità, ma è pensata come un modo per far conoscere un po' meglio quella che è la storia, la cultura, l'identità italiana di questa città, anche a tutti i non italiani che ci vivono. Per i nostri attivisti e per i nostri connazionali abbiamo pensato altre attività a partire da ottobre in poi, ma questa qui sul corso è proprio un'occasione per uscire dagli spazi di Palazzo Modello e usare un po' forse anche, ecco, l'occasione dell'ottantesimo per in realtà far conoscere degli aspetti della storia cittadina che vanno ben oltre gli 80 anni della comunità, ma che vanno indietro di secoli, da quando Fiume nasce come città sia degli italiani che dei croati che di tutti gli altri che ci vivevano. Un fatto che noi abbiamo voluto sottolineare in modo particolare.
0: Oggi a Taranto prende il via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. La Croazia sarà presente in 22 discipline, con 23 atleti nel nuoto e 12 nell'atletica. In totale saranno 111 gli sportivi croati che parteciperanno all'evento. Per il nostro paese sarà la nona partecipazione ai giochi, con un bilancio di 205 medaglie nelle 8 edizioni precedenti. Portabandiera alla cerimonia di apertura la campionessa di bocce Nives Jelovica e il taekwondoka Ivan Shapina. L'evento si articolerà fino al 3 settembre.

Domani tempo parzialmente soleggiato ma ancora instabile, con possibili rovesci soprattutto nelle ore centrali della giornata. Venti deboli o moderati da sud-ovest di scirocco. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 22 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 26 e 30. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra. Domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.